0: Io allegro non troppo della sinfonia numero 6 opus 74, la patetica di Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretò Valery Gergiev al frente della orchestra del teatro Kirov.
1: Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.